0: Pepo le poko di libiso ho yena.
1: Ntate Jesus. Ya ka
0: ena wentse di ntodi le siyo.

0: Metso suke mashimi ya mabedi, mu mabedi ya mensu mmedi, hante buse kenga kamra hora ya mubedi, ki 222, mmedi metso su, mashua mabedi ya mensu mmedi solo, kamra hora ya mubedi, ele la mubedi, unchatu fela banna. Hora ya mubedi, metso su, mashimi ya mabedi, a mensu mmedi, tati ke la mubedi, kwedi ki ale shume selemonga 2026, linana ukila diteuha dikalani, jualo fela tabina. Ay, uka. Yeta biye ho. Motwa intonga.
1: Phezulu.
0: Phezulu.
1: Phezulu.

emona tipina maizale Brandon Dludlu tsebeletso ya Lesedi FM stando sam mapelo mona easy ka sibahle ele wave rider antlo di mahlora ke bo supena tsebeletso ke Lesedi SABC musi wa tshe u bala tabatsena.

0: Mamedi di fella mona tsena tsa hora ya bosupa a re di a no tse hlahlamanga e leng tsa hora ya borobedi bana beso.
1: Dira hekel na neo le o beyang sehlohlolo. Lena, ke lena neo la o seng la thakgolo. Moo mafolofolo a bonagalang ka dinako tsohle o

0: En sa tlhekefetso ka motapo, mathata a basebetsi, ho tshwara ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona, a malalalaotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mamelatsabeletso ya lesedi FM.
2: Them coming on a different style.
1: I ne fihla kwa etwela kena tjena. Mama di retela jwalo di hoteleng, di B&B, di Airbnb se fapaneng. O sebetsa mo. Ke di pepetso di fetse o yeng o tiane le tsona mosebetsing wa hao. Ke bohlaswa bofe bo yeng o bubone. Tshwaro e jwang e ke bemba thepa bemba di hotele ba o ka medi. Pa homo nati mo sebetsang teng ho amohela bae 0797585066 o ka romela voice note ao romela WhatsApp eo romela voice note 0797585

0: mamedi di fella mona di tabazana tsa hora ya le show me tsa hora le shumele motso tla di balwa ke tsetsi mohaladi kgetse dia motho
1: ke rata

Mamedi ne kungetse toto pina ke monate I'll be over you tsebeletsong ya lesedi mamedi hle re buisane ha monate le aus Elizabeth re utlwa ka mosebetsi wa hai o montle wa o ganna di treni ibile mamedi a santsa go thatsa le banana ba bang ba roetsana ba bang hore ke lekala le o ba ka inkelang lona empatse e hlokahalang ke difeng ho di mahlo hora ke a le shomele motsomong tsebeletso ke ya lesedi di ya le khotla gaso la Africa borwa di tabare di ballwa ke tsietsi mohaladi.

0: di mahlo hora ke ya le shubele metswe medi ke nako ya hore re fetele naneng la rona la imatlafatse
1: ke le buile ha holo antiza sama ya hantle o ile o phumola ho ba ya hautima o e gathile ka jeno re tlo boela re tiena hape le wena kwa no sia de moyeng nakong e tlang mmame du fela go le jalo le nano le ke nang ke la ditaba le imatlafatse tshebeletsong ya le sedi fm re pele nna le wena re tlo kena o tse o re di hlophisitseng ka jeno re fetele go tsietsi mo haladi hore balla ditaba tsa gore ena ya le shumele metsimedi

di tabatsena tsa ora ya boraro di fella mona mamela ditabatseding ha ora itlabele ya bone o di ballwa ke Kenny coach Modupi Riatella afternoon drive.

mana baruna chuto kele sedi chuto kele sedi lagi chaba adu ten mana baruna.

0: Le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa dikgopiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ho qeta ka kgutliso ya hao ya lekgetho ka e-filing kapa SARS Mobi app, ho neha nako e eketsehileng ho etsa seo o se ratang. Ena ke kgopotso ya bohlokwa hore o file kgutliso ya hao ya lekgetho pele ho makgaolakgang a la 23 Mphalane 2026. Qoba dikotlo. Qeta. Leba ho sars.gov.za ho fumana lesedi le fetang lena. SARS, at your service.

0: se re a tshella ho le sedia fam back ke le back
1: le bule tao ko wa bona ya khabala kharete le bune bilo sa khone ho itshwara ko ona sa khone ho itshwara ka mogone ba o fedile ka teng ke ditsheo lona mara hai che he ja le si la gathella
2: ya re a tella

0: hola hola hola tibos tibos lelebu tlb ai ntle re tshwara monate ba fetu re a horinga botselela ha ile radio ba fetu ke la ba sengalo ka matlakeng sa stroll la ba se wa le sedi fm sa stroll matlakeng tanko
1: hola hola hola skill ai 326 ntle ka fetu ya botlo wa phumulo hela man ke di ketso malo jwa hola wets
2: Hai Thabo Lelebo bana ba mmema montha le a tseba dihlogo tsa lona kana go engwe se fapano ke le jwetse ka re le selengkile commission ya mahlanga le beile ka studio hai tseding tsa dihlogo tsa lona bana ba ntate eseng se seng sa dihlogo tsa lona tse ding tsa dihlogo tsa lona hai ke a thola ke a inyama ke thana ka sente fatshe ke nka ponto ke sia leshome sefapano sa ntate Modimo ikeleng haibo ke boleke berekastelefanteng

0: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra ka ditheko tse subsidizitsweng dinthong tsa mantla. Jwalo ka 2 kg ya Tasty Rice ka $29.99. O be o reke le di 3 kg tse tharo tsa Surf hand washing powder ka R219 fela. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
1: Ai le bo le tiwa skim sa drive. Yo, ai si sonje man. Yeah. E ka mo aseta lebsa. E tiwa sa. Ai ke so fina ke taba ya di wela man.
2: Ria tell. Ke la bobedi la Hustlers Tuesdays.

ke le buile ga golo bana beso le sebeditse mo mamedi ho fela o le jwalo le nana o le ke nang ke la ditaba la matshohlo ho le sedi FM empa pele ho mo re fetela ho Kenny Mojubi ho re balla ditaba tsa hora ya botshelelang.

Momamedi re lebotse bomamedi ba ha hotlo re nyane ya botsilela ho fihlela ha jwale. Mohlophisi wa lona tsatsing la ka jeno bile Lerato Serabele mohlaisi ya iba Moketi Monyobo. Me ra laulelwa gaso go etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke kamohelo mbele. Kene Modupi o re baletse ditaba tsa hora le hora la ka lebitso ke Kidibone Matshela. Ho fihlella re kopana hape nakong e tlang kgotso. Kodi mahlora ke ya bosupa ho le CDFM le khotlala gaso la Afrika Borwa Kene Modupi o re balela ditaba.

0: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa wetsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plane di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Haeba o ntse o na le bukana e tala ya ID e ka nnang ya sebedisetswa boqhekanyetsi, ke nako ya ho etsa phetoho e bohlale ho ya ho Smart ID Card. Diteboho ho dibanka tsa Afrika Borwa ka tshebedisano e ntseng e hola ya digital. Jwale o ka etsa kopo makaleng a makgolokgolo a dibanka tse nkang karolo. Ha ho hloke ho tlatsa dipampiri, ho beeletsa sebaka mme ha ho mela e melelele. Mme re ntse re tswela pele ho eketsa makala a mang naha ka bophara beke le beke. Ena ke Home Affairs at Home. Etela myhomeaffairsonline.dha.gov.za. Ho fumana lekala la banka le haufi le wena.
2: Home Affairs, re tlisa seriti ho bohle.
3: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM. Re mmoho. Le ntswaki Ruikat Motlotlo. Ha ile ya robetseng yena ke bohlasong ba hae.
4: Dijo ya batsi mono.
3: Lesedi FM. Ke molelwa.
5: Dumela momamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke mokamo. Se teaching in sa ha sa mamorato. Lesedi FM.

Mumamedi dumela hle ho hle ho hle me bang o mametse sialemoya sa lesedi o le hona teng nna le wena re boetse re tiane hape la bobeding lena le kgodiena ya mphalane e pepile matsatsi a tsheletseng kgwedi ke ya leshome ya selemo sena sa dikete tse pedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng. Thank you.

0: ntho kenji nka ga nka motlwella ebe ke ntse nthwena e ke ntse ke iwa ke etsa practically ebe ke video gore hell helek banana baka ke linke malebela mmana tshwane ke a letse ba helena le mehleng ena meriri ena ya lona e melelele ena na o kotsame ga o thinya o bompo go fu sefatlhe wo mmone le wena abutise ka ba o so itlwelela o so ite phamisa sefuba mmone chest ena ga ike o bontshe posture re batla mone re batla dintho di tle mone di tle ditshebeletso di tle mona setšhabeng ga ke tsebe abelang go phupisa bana ba bang a botlhoko a gobetse a phofa mo ere ke fetise mabenkele a ke gutla mona ga e tlo ka tabena ke bona di-VN tsa gago ge tlo di bapala ke utlwe tabena e bobebe gaka ka gore o soka panola jalo fela
1: Helang, ke nako a Limo Fest gape, mme ga se mokete fela, ke nako a diketsagalo tse sa lebaleheng. Go tlhoa ka la borobong go fitlhela ka leshome le motso mongwe Mphalane kwa na

0: Billy Ocean, The Color of Love, Hilo, Tsorama Hantle Metsotsong e Mashumama Bedi, Pilo Ho Hora ya Leshome le Metsumedi, e leng hora e nna le wena re tla beng re arohana ka yona e be go sia matsohong a tsholo luka oke a re fe le nana le monnate haholo la ha se be tsholo tsholo o ka thu ho dikalaneng kgaitsedi ya ka ponto wa selepo ke ena a tla kena 12 o'clock ho isa goreng ya bobedi e be goreng ya bobedi tsholo le o ka oke o ditheola dikalane o fitela goreng yane ya bohlano goreng ya letshomelen tsombedi ke tlo di sia matsogong a ponto wa selepo goroto matinkela le rrapo le mathang kampeng ya pege e ba re leska la dikabanyo bane dikalla moswang kampeng ena ya Fixback
1: lepato hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tsengata clientele funeral dignity plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe diplan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi ho bonolo ho e fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho diforomo kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plan tsa rona di patala kontane ho rentse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka clientele funeral plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6 pack ya di 500ml sa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 80 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha o rekisa sebaka tlase ho dilemo tse 18.